twisted wild. Dammi un bravo se è di casso te lo fica che so ve pra ci prende ma sbatte che sei qua e sai bravi te fai mi per fazer tutto.